0: 36 e 39.
1: Aqui tens mais e melhor música por hora.
2: Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Ga